dani ri ri sa ni dani sa ni dani da ma dani sa. Sa ni da ma ga ma dani sa. Ma da ma ga ma dani sa. Ga ma dani sa. Dani sa ri sa. Ma ga ri sa.